Hola, Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: escalaio nella fuga.
1: Mirona de Down, Radio Liberari di Rio Frequenzia 95.8 MHz.